cose contogliose e prendi li facciamo. Ecco la lista che di farmi imponeste, con decente e simmetrica armonia. E spero che ad ognun ben grata sia. Inno tetesco, tocca a me, ma indulgenza vi chiedo. Tre cavalli, le bombe ed i cannoni. Io la metà lasciai dei miei polmoni.

cosa dir avrei? Ma son già stracco. A voi, bella marchesa, istile, colatta.

giorno bella la transizione. Voi avete una robusta voce ed è liberia.

scrivo il tuono, indone, minute che bestia. Obblio, che a due palli indirizzo.

0: Carlo X, re di Francia.
1: La battaglia di Colbiac.
2: Lo dovevo.
3: La stressa stirpa sreale di Francia.
4: Davide Samuele, il crisma e la corona.
5: Ugo Capello.
6: Son Vigio.